0: Ni trata, trata, cantina, cantina. Ah, o suta ma kali ke kenyana. Ach. Ku wa wa ya ta batiba.
1: Zwile. Iya, tiro zwo bua ha go lubane. Ech. E ma tsama ba di fela metso robo metso tso ka mara ho ra bo bedi ntse re letile thojane.

Sena ke Selma ya sa Lesotho se hasanga maqhubu ya medium wave le FM. Ho medium wave re fumane ya ho 639 kHz le 469 meter band. Ho FM re fumane ya dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswela pele le thuto ke la bohlano la mashome a mabedi a metso mehlano kgwedi ke ya Lwetse. Selemo ke 2020 mashome a mabedi a metso tsheletseng. Hoseng le dumedisa jwalo ke tumelo le tlala le Fasco. Mbaza kinela. Ake metsotso e ka bang yeme kae banna e meri wa le kamara ho ra ina ya bohlano me ka jeno ha rena ba le moruti mona ba gen satami so me re tla tswela pele tjena fela.

Mamere ke sanere o re ema re tla boela ga tlo kopana hape lenaneong lena la rona ka morago go hora ya leshome wena mamedi wa seema sa Lesotho.

Mamedi ke sanere o re ke fihlile boemong ba ho tshaba ho ba monna. Ha ke ba monna ke re ke bua ka thata ho kena molao. Ho kena molao bona mamedi wa sema sa Lesotho. Ke re ka ra malapa ka mona teng o ntse o hloka monna a ntseng a e ba kwata. Monna o ntse a lokela e ke e be kwata fela. A nna lahle fela hobane jwale le teng ha o ka bo so re o ba motheo o le monna ho tla ba hobe di tla ja mabele wena mmamedi o ntse o hlokala monna e ke ebe kwata fela ke re ha re aa ho utlwahale ka nnete ore ke itse aa ho utlwahale ore o itse aa ke sa nne re wena mmamedi ka nnete o bua ka thata wa bontsha ka nnete ore le rona re le banna boima bo re ntseng re tobana le bona bo boima haholo banna ke etsho ke re re hloka kgotso ho feta ntho tsohle monna e re ha o fihla hae hobane ha o le motho o sheba fela ka nnete ditaba tsa bophelo di thata kore wa tseba ke etsho ke re ditaba tsa bophelo di thata o le monna o so ntse o tseba ka nnete wa tseba ka tlung hore wa bona hore phofu e ka re ya fela wa e tseba o le monna taba eno e jwalo hore ae mona ke ya bona ka nnete hore e ka re phofu e ya fela mme o le monna wa tseba hore ke boikarabelo ba hao ho bona hore phofu ha e fedile o lokela o etse plane o le monna o lokela o etse plane mo o entseng mo o kopantseng o tla kopanya o kopanye mme ka nqena ka nnete ho tla bo sena fishuo le ka nqena o entse plane o le monna jwale ga o fitlha hae o so ntse o lekile lefatshe ka bolona le sentse re gona re le banna lefatshe ka ofela re sentse re otlwe thonile kore score e sentse le thonile ho covera thonile eno ha wa lahla o le monna wena mamedi wa sema sa Lesotho ha ho wa lahla ho hang o le monna hore ka nnete o qetelle o coverile thonile eno e o so ntse o e otlile mme ha o leka ka tsela tsohle o bona ka nnete o le monna ore ae ke a leka ke a bontsha ntho o e hlokang ke tshehetso ho feta tsohle ntho o e hlokang hara tsohle ke tshehetso ho bona ka nnete ore ae motho eno wa leka wa kgaresa o le monna wa bona hore dintho di lokela di etsagale ka tsela e nepahetseng mo o hloleileng o tla bo o hloleile mme ka nnete ha o le monna o hloka motshehetsi kapa partnera e leng gore ka nnete e a tseba gore mona motho ena ke a bona wa leka tsatsini la ka jeno o lekile o hloleile mo a hloleileng mme ditaba ga di sa etsagala ga di a etsagala ga re qaleng botjha gape ga re qale botjha gape wena mamedi wa seama sa Lesotho gobane ka nnete ditaba tsa bophelo tsona di ka ba thata mme ke boikarabelelo ba e mong le e mong go bona gore ge le banna re sentse re ingwetswe mme ga re sentse re ingwetswe re sentse re jue thonile ha monna a leka o covera thonile eno ha e recognize taba eno ya ha eno e bonagale gore ka nnete.

Nako ke hora ya leshome le motso mong sena ke salamo ya Salasotho. Ditaba tsena o di balwa ke Malababo Majoro mo mamedi ke ho amadume hape. Kentelo ya makgahlelo wa bobedi ya tlhako le molomo e lebeletswe ho fuwa dikgomo setrekeng sa Bothabothe ka Mphalane ka mora katleho ya kentelo ya pele. Ngaka ya diphoofolo setrekeng sa Bothabothe Dr. Dineo Lepolesa o hlalositse hore kentelo ya makgahlelo wa pele e se e haba ho fela mme e lebeletswe ho phethelwa setsing sa Hara Mpai. Le ha ho le jalo, Dr. Lepolesa o hlalositse hore ba tobane le qholotso ya dihwai tse sa tliseng diphoofolo kentelong ka lebaka ka la tumelo ya hore ba ka ikentela diphoofolo tsa bona ntle le thuso ya dingaka. Ho tse ding, Presbyteri ya kereke ya Evangeli Lesotho tikolohong e ka borwa ho Afrika Lex Saleribe e tla ba le motsamao o tlohang ho mokgwana ho fihla Lex Sahlotse hosane e le ho itukisetsa motsamao o tlang ho tshwarwa wa toka le kgotso. Mookamedi wa Presbyteri Reverend Joan Setale o bontsha ha leeto lena le reretswe ho kgothaletsa batho ho rapela ho ba le bonngwe ho ba tsosolosa moyeng le ho lwantsha dikgohlano le bohatelli. Ha re diphethela ditlaleho di bontsha ha lekala la temo Afrika Borwa le kgothaletsa hore ho be le dikgwebo tse ikemetseng tse fuwang monyetla wa ho hlahisa diente tsa tlhako le molomo e le ho ntlafatsa mekgwa ya ho lwantsha sewa sena se ntseng se ja setsi. Letona la temo Willie O'Kemp o re lefapha la diphuputso la temo le tla fa dikgwebo tse ikemetseng mangolo a di dumellang ho hlahisa diente ka ha e le palo e fokolang ke dikgwebo tse tlang ho fuwa monyetla wa ho hlahisa diente. Mmuso o bontsha ha e le diente tse milione tse 19 tse seng di sebedisitswe hodima tse 20 a motso o mong tse hlahisitsweng. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya pele.

ha di patalo lo patalo. Mega nete ba bontsitse ka jeno leno ra ha ba sebetse mme ba se ba ipotsa rona ebe megolo ya bona e tla kena ka ha ile letsatsi la hore ba lokela ka nnete ba fumane ditsiane tsa bona. Re tla ukwa re tla tshwara megatlela hae. Go fa jwa lo Simi are we were here.

0: tshwaretsweng New York tlasa moho o reng ditaba tsa bana ha di ya lokela ho diehelwa. Mo a itseng dimilione tsa bana lefatsheng di tjametswe ke qholotso ya boka ka tjhalana le mafu a ka thibelwang, a re ke boikarabelo ba baetapele ho netefatsa hore de yo dinaha di behellang ka thoko ho lwantsha phepo e fosahetseng e bonahala e ntse e thefuleha. Mongodi wa ditaba tsa bophelo wa lekgotla la matona la Kenya, Mohlomphe Eden Bedwale, o re naha ya habo e kanne ho sireletsa bana kgahlanong le phepo e fosahetseng. O re ba sebedisa basebetsi ba tsa bophelo metseng ho ba nolofaletsa phethagamaisa ditlhare hore di fihle metseng e bitswang Village Reach New York. Mo moka wa machaba a kopaneng o ntsha yona e tlamme hore e tla fana ka dithuthutu le di-drone ho tsamaisa ditlhare. Mohlomphe Tau o re le halo ya mosebetsi ka yona. Lekala la thuto le kwetliso le tshwere tlhatlhobo ya bohareng bana tsohle tse etswang ke lekala la thuto. A re meolwane ya mantlha e ka pele ke atolosa thuto le tlhokomelo ya bana ba sa le banyenyane ho matlafatsa thuto, ho ruta le ho theha tsamaiso ya thuto e ikamahanyang le bopaki. Le re ho bua nnete ka diqholotso tse tobileng lekala la thuto le ho tsepamisa maikutlo ho fumaneng tharollo e sebetsang. Kotsi monghadi Atanga Mafoso o itse ditlhophiso di tsamaile hantle ka ha ba tlile ho ikwetlisa mme ba ithutile le ka boemo ba lehodimo le ha ho tjhesa haholo. Are Benzi.
1: So being ranked among above us in football means they have won more games than us, maybe in the past 5 years or in the past 10 years.
0: Moetapele wa sehlopha Sekgwane Moerane o itse ba batla ho phunyeletsa ho ya mohopeng o tlang.
2: Express Credit re fana ka monyetla wa phethatsa merero ka kadimo e loketseng tlhoko tsa hao. Hore na o rera lenyalo, o keteka lengolo la thuto kapa ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nakong tsena tse bohlokwa bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls. Kadima ka boikarabelo, ho na le melawana le dipehelo.
3: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng, hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa di hlodilwe tseo mokana badimo a re fileng tsone Basotho hohle mo ba leng hona teng. Ha re thusaneng ka matsoho,
4: ore o ipotsa ona bahlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetle ho fihlela moo.
5: Me sile ke bohlokwa ho ho ithutwe ho tsebe ho etswa ho ne paiseng hobane o tloa o ya le masenke a thema senke a hlokale sile ntse o kalang ke magile le setino ho tsebe ho hautwa me ho tloa etsuwa jwalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka hobane a se ba tlo se ba bona ho ka tsela yo ba tlo ba ba bona ntse yo e bile ha o no tsena ba ba ka o a ka ho a tanga melwana di tso ke ne re se mo ho etsa di potentse
6: ka
7: ho
6: phetha ho ka ka ne ke se ha ke se ho ha ha o tsene ntate a ne ke se ga ke empa
7: tlo ke se se ba ho na ba le tena ke ho re

0: kuzile.
1: Abaya komaida. Basilethele isokomaida corona meda. Yenyovi. No. Angeke isokomaida le corona yini. Bathi sizazolipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwasha nge sanitizer minor.

Siamo su Rumi, tu mi caffè, ma ci avremo su un fella reale, rilevo regna, rugna, cae, rallo, e allo ciume, e le motumu. Sai, ragioni tu, ma mi ti acta da fiena, che haola, che nana, non la runella, la sassa la tua, che tu non mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, che tu mi ti, cammino a famo e rimane fera beja lì Black Major stai chiuso a spalla tu mi fai la blessa del gentleman DJ Cape.

ke bapala tsena ke hopolagetse la moto taunyana mmale tuka ke a tseba gore ke tse dintse pina tsa di ratang gagolo sa o le wa sono mphe maleme a sekete ore be gantle le metso e mene mme ntle le go senya nako ke batla go feta ka kotlo.